oggi non si può più fare, che le bombe di cannoni sono cose da evitare, lo si scrive sui giornali.